mare suneta spor. Me vroci, me cioni, me chalasi, adromito scalpasi, o vocto vrocator. Trecha, trecha, mavro muca i duri, spasse, spasse, coppa gos mio record. Calmerixi, scato de birasi, adromito scalpasi,

Della fila, de celo ute vivero, ute vipila, se lo moro, la mumilla, mia mila.

mare suneta spor. Me vroci, me cioni, me chalasi, adromito scalpasi, o vocto vrocator. Trecha, trecha, mavro muca i duri, spasse, spasse, coppa gos mio record. Calmerixi, scato de birasi, adromito scalpasi,

Mitton bjarde, mitton birasete, mitton agisete, utenaton fotografisete. Malaloia di la vi, mihe tutto, mihe kino.

Teia fila, de zelo ute biberò, ute bifila, se lo moro, la momilla, mila, mila.

se paralia, di carivali meistero volia. Già se ne tocca nome, tocca nis, alefticosi faieris. I tale cortati, veni carrigani calatti, che ne fa canetto canis, me toccano, toccano me toccanistero napo.